Co di carta ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò e un aeroplano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. Quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire.

quando la sabbia del deserto la trascorrerà, ti potrai riposare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no, non si può più tornare. Transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire, e un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. E un canarino, canterino domesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure, e quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure, e quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure, quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può più tornare.

passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più. Lucia, forse che qua

perché Lucia probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto il sogno.

Giuseppe, ma tutti lo chiamavano Gigi l'amore e le donne erano pazze di lui, tutte. La moglie del pizzaiolo, che ogni martedì chiudeva la bottega per andare a... La moglie del notaio, che era una santa e che non aveva mai tradito suo marito prima. E la vedova del maresciallo, la vedova del maresciallo che non portava più il lutto perché lui non amava il nero. Tutte vi dico, anche io, ma io, Gigi amava troppo la sua libertà, fino al giorno

Gigi, quando il treno scomparve, noi tornammo tutti alle nostre case. E l'indomani il quartiere non era più lo stesso. La moglie del pizzaiolo si rifiutò di accendere il forno. La moglie del notaio, dalla disperazione, prese diversi amanti. E la vedova del maresciallo sbarrò le persiane e riprese il lutto per la seconda volta. Sì, il quartiere era ben cambiato. E io...

0: Gigi? Sei tu laggiù nel buio? Aspetta! Lascia che ti guardi. Ma tu piangi? Tu piangi, Gigi? Non t'è mica andata troppo bene laggiù, eh? Ma e allora? E allora che cosa capiscono questi americani a parte il rock e il twist, eh? Ma Gigi, ma che ti credevi? Diventare così Gigi l'americano? E invece no, tu sei Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini e sei napoletano. Ascolta. Giorgio si è messo alla chitarra. Aspetta! C'è anche Sandro! Ma non puoi andartene così? Qui tu sei di casa! Sei nella tua terra! Sei il re!
1: Oddio! È arrivato Gigi!
2: Oh mamma mia, è arrivato Gigi da America!
3: Oddio, ora ci si rami, amore d'amore!
0: Li senti?

C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate, gli occhi morbidi.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti.